Sedo etze tini rewe sa. Ha etzo nore katze nore gula le denan. Ome terethi bunizengo titajenge radio jido ripono 97.5. Ome inengonde.

come qui un marino a dagno. Caro a lui, ti devi vedere che ha tua rivincia. Non cambia tonno e da un bagno. Non cambia tonno e da un bagno da mangue. Non cambia una nave vincia. Non c'è un yao ne paga male. Guarda lì, non è male. Ma non è una donna naturale. Non è una bambina. Quando mi viene, non è una tua.

C'est donc etze tini rewe sa. A sedo sa korekatze nergulale denat. Ometerethi, unizengo titajengi radio jido ripon 97.5 omeinengone.